0: guardare.
1: Lava. Lava.
2: Ascolti.
0: Questi
2: parla. Parla.
0: Già. Già.
3: Non posso lavare.
1: Non posso lavare.
2: E ora a lei. E ora
4: questo ascensore è l'asco.
1: Tira. Tira.
3: Non posso stirare. Non posso stirare.
4: Telefonare.
2: Ascolti.
0: Questo
2: parla. Parla.
0: Già. Non posso telefonare.
4: Non posso telefonare.
2: E ora a lei.
0: Già.
2: E ora non posso suonare.
4: È largo o stretto?
3: Largo o stretto?
0: Sì, ma?
1: È un ascensore largo.
4: Telefonare.
2: Già. Non posso fumare.
0: Parla.
4: Parla.
0: Già. Non posso telefonare.
4: Non posso telefonare.
2: E ora a lei. E ora
4: questo ascensore è largo o stretto?
3: Largo o stretto?
1: È un ascensore.

0: Io vuole guardare te la guarda.
1: Non posso telefonare. Non posso
0: telefonare. E ora a lei.
1: Ma perché non guarda il
0: Bianca vuole tirare questa gonna.
1: Ma perché non tira quella?
0: Viola vuole lavare questo.